tirano sassi a un albero storto, spargono polvere ed ossa di morto. Vivono al confine di Shangri-La e prendono quello che Dio gli dà.

La muffa, alzano il grano. Svoltano alla grande, sono qualcuno. E aprono un negozio di attacchi da sci.

tieniti nel cuore l'amore che hai. La mia ragazza voleva di più, ma adesso ha un vestito che vale un Perù. Il tuo idolo di invecchia da cane, il tuo idolo di Dan tira fuori il pugnale. Sarebbe molto meglio finirla qui.

0: Prvi program Radija Slovenija.
1: C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo.